wusuni wuhaw nyina ɛbɛdane wo serɛ odimafo nyame kaya ho nsa w'ani nwere ho ase da wagye nkan ayɛ ama ebinom suo bɛtumi ayɛ